noi si sogna e palazzo da formicola di lanterne di servi e soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da strigione e pigite ci abbatte di femmina.

0: ay, que la muerte grita y muere.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.